stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio. La vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà

tre oasi, un deserto da attraversare a passo corto. Carovanieri noi, ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni. E prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

senso tripo, l'hai gittato fio. Era un brave cazzimbao, crumpa per cauchi d'Ardena, che in tutti mi trebao, ma sulla vode mi pena, arai de belloio.